0: Switch up.
1: Blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup blup bl